mesta, vuoi radio? Tutti radio, tutti hit. Same and I will show the video.

0: Em esta, voy radio. Tutti radio, tutti hit.
1: She said, oh, hi, nice to meet you too.
0: Same, najboljši. Od ritma.